ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

passa a piangere e ci rimane male. Il vano sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrame. Ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sotto te.